0: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse. Ce l'ho, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tanto. E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
3: ma scusa,
1: capito?
3: È la parte più bella.
1: Ma non è che ti mette il

0: A qualcuno per caso piacciono gli anni 90? Ce li abbiamo, siete nel posto giusto su Disco Radio, torna puntuale anche oggi il Riffing Easter Extended Version, 60 minuti nei quali non solo vi farò ascoltare la migliore dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi, tra un attimo Alex Party con Don't Give Me Your Life, gli FBI Project di Philip, partiamo dal gioco dell'amore. Loro sono Danny J ed Ellen.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanto ci piace la Italo House, che arriva dal 1992. Gli FBI Project, quelli di Philip, ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo, e tra un attimo torna The Summer is Magic.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui, in realtà io arrivo alle 19, ma è alle 21 che inizia la festa, e con il Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessio Aloisi, mi potete riascoltare anche al mattino in replica tra le 5 e le 6 con la migliore dance anni 90. Tra un attimo, per esempio, sarà 1998, da lì tiriamo fuori Bacon Popper con Free, andremo nel 1994 con Eric Morillo e il suo progetto Real to Real, quello di I Like to Move It, Move It, Ramirez con Orgasmi, con i Wandy Project di King of My Castle, prima The Summer is Magic con i Playa Itti.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: voce è quella di Gael Edison, il sound del produttore statunitense Chris Brown. Sono loro i Wavy Project, quelli che nel 1998 fecero la storia del ritmo con Kigo and Mike Castle. Tra un attimo su Disco Radio anche i Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Se vi piacciono gli anni 90 siete nel posto giusto. Ogni sera in diretta siamo qui tra le 21 e le 22 con la migliore dance storica. Ma non dimenticate che ci potete riascoltare al mattino in replica, prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. E soprattutto ci potete riascoltare quando vi pare piace sul sito discoradio.it, scaricando l'app ufficiale della radio. Sono Alessio Roisi, tra un attimo riaccenderemo il nostro Power Generator con il CPU da 95. Ritroveremo Stefano Secchi e Orlando Johnson con ICIE, poi DB Boulevard di Point of View. Prima, One More Time.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La voce di Mooney l'abbiamo ripescata dal 2002, c'era Point of View su Disco Radio. Questo è Rhythmic History Extended Version, il programma che suona Dance Storica e che tra un attimo vi riporta nel 95 con i Network.
1: Rhythmic History.
0: È arrivato il momento di farci sapere chi siete. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS WhatsApp per entrare in contatto con noi, oppure seguiteci sui social. Disco Radio è il nostro account ufficiale. Subito un po' di passion.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su

0: il 1998, l'anno in cui Agnelli e Nelson fecero la storia del ritmo con il Niño. Si chiude qui l'appuntamento con la Dance Storica. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani alle 21 e replica alle 5.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Allora, buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi e grazie ad Alessio che con voi è stato fino a qui con la replica di Rhythmic History Extended Version, tutta la dance storica possibile condensata in un'ora e che tornerà ovviamente questa sera a partire dalle 21. Che si fa? Si comincia?
1: Lavoratori!
0: So che siete già tutti presenti e quindi è pronta una delle nostre novità, quella delle 6 in punto! Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno e soprattutto buon giovedì al club dei QBS quasi belli svegli, che anticipa l'arrivo dei belli svegli con la squadra al completo a partire dalle 7. In quest'oretta un sacco dei vostri messaggi da sentire, ovviamente ce ne sono davvero tanti al 393 800 3000. Inviate anche il vostro se non l'avete mai fatto prima, tanto meglio, questa può essere la buona occasione per farlo. Abbiamo scelto un disco nuovo, ci sono Madonna e Sabrina Carpenter, la nuova si chiama Bring Your Life.
2: Novità, novità, novità.
3: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.
0: Beh, la nuova si chiama Bring Your Love in realtà. Madonna, Sabrina.

0: talk about.
1: Il disco che abbiamo sentito era la nostra novità delle 6, la nuova di Madonna e Sabrina Carpenter, cioè Bring Your Love, nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli Lavoratori. Giunti siamo nel dia Giove relato che mai avrà per oggi inventato per allerta meteo, che allerta meteo sia stata annunciata. Lavoratori, allertiamoci per noi e ben attrezzati a lavorare. Sandra, Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas, saluti anche a Jimmy il tulipano e poi chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabio, buongiorno QBS, sono Pano di Moncalvo, sveglia alle 4, direzione Valsesa, per consegnare. Siamo a 8 gradi,
1: 8
2: oggi
1: gradi,
2: giovedì, pochi. Sta avvicinando il weekend.
1: Sì?
2: Ciao Fabri, lavoratori!
3: Lavoratori!
1: Grazie, grazie alla sveglia di Tano, grazie mille, pronto?
4: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Mirko Loggiate Comasco, 5:35 minuti, direzione Malpensa.
1: Uh-huh.
4: Oggi giornata abbastanza nuvolosa.
1: Sì,
4: da
1: vero.
4: Ho capito, arriva ancora l'acqua.
1: Mm.
4: Però in teoria weekend dovrebbe essere bello, speriamo. Un saluto come sempre a tutti i miei colleghi, mio collega Danilo, alla mia fidanzata e come sempre lavoratori.
1: Ah, ci siamo,
3: ciao, lavoratori.
1: Tra l'altro questa dovrebbe essere la perturbazione numero 7 e ce n'è già un'altra in coda, in attesa, la numero 8 che arriverà nei prossimi giorni, per cui sarà ancora un po' ballerino questo tempo. Chi c'è? Pronto?
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano. Sono le 5:36.
1: Sì.
5: Tony da Garbagnate.
1: Buongiorno.
5: Un saluto a tutti. Direzione lavoro.
1: Sì.
5: E che dire? Buon giovedì e lavoratori.
1: Ah, vabbè, certo.
3: Lavoratori.
1: Il lavoratore non manca mai. Sentiamo chi c'è. Pronto? C'è nessuno?
6: Buongiorno,
1: ah,
6: capitano.
1: Ecco.
6: Buongiorno, lavoratori. Italo Valbrona.
1: Ciao, Italo.
6: Che dire? Dai, è giovedì. È giovedì. Un saluto, lavoratori. Un buon lavoro. E un saluto ai ragazzi della Porro e a Matteo, lavoratori!
1: Ci siamo!
6: Capitano!
1: Ci siamo anche oggi!
3: Lavoratori!
1: Dentro al club dei QBS Quasi Belli Svegli c'è anche chi...
7: Buongiorno Disco Radio, qui Renato dall'autostrada 21.
1: Ciao Renato!
7: Direzione Piacenza, tutto Camparote e lavoratori!
1: Oh, tutto regolare, lavoratori. Quindi sulla A21 in direzione di Piacenza. Buongiorno e buon risveglio a tutti! I QBS Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori!
3: Lavoratori!
1: Dai che c'è musica su Disco Radio, abbiamo già preparato anche Afrojack, Sia e David Guetta, li ascoltiamo con Awake Tonight.

0: canzone era quella di Samurai J che si chiama Ossessione su Disco Radio. Sono già le 6:12 di questa mattinata di giovedì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici
1: lavoratori.
0: Bene, vediamo chi c'è allora da salutare o da sentire al 393 800 3000. Pronto?
2: Buongiorno lavoratori, buongiorno Fabri, Francesco D'Alescaldina, direzione Milano,
0: sì?
2: 5:50, il tempo è decente, 12 gradi, ma è giovedì! Buona giornata a tutti, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Mamma che energia, Francesco D'Alescaldina, grazie, grazie mille per essere con noi anche nel corso di questa mattinata, vediamo chi c'è.
3: Super mega Fabrizio Sironi, buongiorno, quasi bellissimi svegli, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Stamattina vi voglio dire un'altra cosa.
0: Cosa?
3: Ciao Marfantini. Sabrina da Salerno.
0: Quella arriva alle 7, figurati, pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
0: Ciao Dino.
4: Non ho parole, 6 gradi, un freezer. Vabbè, prima o poi arriva il caldo.
0: Prima
4: e
0: o poi.
4: Non ci lamenteremo.
0: No, no, no.
4: Lavoratori.
0: Vabbè, tieni presente che a Milano ci sono almeno 6 gradi in più, poi dipende dalle zone, però siamo intorno ai 13, 14 gradi, 12, poi a seconda appunto se si tratta di centro o periferia, magari vicino a qualche parco la temperatura è un po' più bassa. Pronto?
5: Buongiorno Fabri, buongiorno QPS, Marco.
0: Buongiorno. Ciao Marco.
5: Sveglia alle 4 come sempre. Siamo a metà strada per arrivare al lavoro. Stamattina 8 gradi. Frescolino.
0: Ma vero?
5: Buon caffè, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma grazie, tra l'altro ci manda la foto il nostro amico di poco fa. Aspetta che mi sono già perso il nome. Marco D'Alanzo del Ponte del Diavolo, che sembra un posto un po' tipo nella terra di mezzo, cioè fa tanto Hobbit. Pronto? Pronto?
6: Ciao Disco Radio, sono sempre Gianni da Busto Arsizio.
0: Ciao Gianni.
6: Ex autoferrotromiere.
0: Sì.
6: Sempre a passeggio con mio cane Leo. È tutto ok oggi, gira, dai. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.
0: Ma grazie, grazie mille Gianni, buon giro. Allora, abbiamo già preparato uno dei nostri ottantistori. Torniamo indietro nel tempo fino al 1986. Chissà che non ci sia qualcosa di estivo. Chissà che non ci sia qualcosa che ci faccia pensare che la primavera sia arrivata per davvero.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Oltre il sentiero dorato
2: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
3: Regia di Gabriella Foletto.
4: Il 27 maggio alle ore 20:30
5: al Teatro Pime di Milano.
1: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
2: www.artenelcuore.it.
6: Vi aspettiamo!
7: Noi e Trento
8: non esistono barriere.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
14: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tutto da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
15: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
16: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
17: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
18: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
19: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 530.

0: svegli, buongiorno a chi?
1: Buongiorno capitano, buongiorno QBS, buongiorno a tutti ragazzi. Dai che è giovedì.
0: Meno male.
1: Purtroppo.
0: Come purtroppo?
1: Speriamo che non piova.
0: Ah vabbè, ok.
1: E per il resto tutto a posto, capitano. E come dico sempre, numero uno, capitano.
0: Vabbè dai, esagero.
1: Testo San Giovanni, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Grazie Eros, grazie mille. Poi sentiamo ancora chi c'è, pronto.
3: Buongiorno quasi belli svegli. Sono Francesca da Settimo Torinese. Sto finendo la mia seconda notte di lavoro nella struttura. E che dire, una bella giornata, fantastica.
0: Sì.
3: E non vedo l'ora di andare a nanna per un'ora e mezzo.
0: Ma è così poco?
3: E quasi due ore. E a tutti una buonissima giornata, lavoratori.
2: Lavoratori. Ma
0: poi vorrei capire che ci fai con due ore di sonno, ma veramente sono pochissime, ma pronto.
4: Ciao QBS, ciao capitano.
0: Buongiorno.
4: Ciao Disco Radio, sono il vostro bagnino di Parabiago, Roberto.
0: Ciao Roberto.
4: Questa mattina apertura piscina Gorla Minore, poi pomeriggio in piscina Parabiago, quindi oggi è una giornata lunga. Il grande, grande, bel lavoro. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Grazie! Allora, a proposito di musica, siete su Disco Radio intanto e abbiamo già preparato anche Sophie and the Giant, che risentiamo con Loser. You are-

0: Così That's When You Know su Disco Radio alle 6.34 di questa mattina, mattinata degli insonni oggi, eh. Non solo il dottor Di Bruno mi raccontava poco fa di aver sentito, o meglio di essersi svegliato, non per una sveglia, non per un qualche rumore particolare, no, ma per altri motivi, insomma.
1: Sì, diciamo per una micina, per una gatta che questa notte ha deciso di interrompere il mio sonno più volte.
0: Ecco.
1: E già erano poche le ore, avendo io festeggiato un po' così per la vittoria dell'Inter.
0: Ma certo.
1: Sono andato a letto un po' più tardi del solito, avendo poi io la sveglia alle 4.50 però.
0: Che ora è finita la partita ieri?
1: No, la partita è finita presto, alle 11 era già archiviata.
0: Festeggiamenti in campo.
1: Decima Coppa Italia, eravamo io il daddy. abbiamo bevuto qualche grappetta.
0: Ah,
1: e
0: beh,
1: via.
0: Certo, ci sta, quantomeno per accompagnare la partita. Stessa cosa che forse ha fatto anche Paolo da Groppello Cairoli, che vabbè, è altro tifoso interista, che ci manda non solo il suo messaggio, ma con tanto di foto della, com'è che si chiama, doblete, potremmo chiamarlo così quasi.
1: Ma sì, double, doblete, ricordando il triplete
0: famoso di qualche anno fa ormai.
1: Doppietta, dai.
0: Doppietta, quindi campionato e Coppa Italia. A proposito di insonni, un'amica di poco fa ci segnalava di aver dormito solamente un paio d'ore e poi
2: ciao, che c'è? due ore è pochissimo per dormire, per me ormai è diventata un'abitudine, non riesco a dormire, infatti stamattina alle 2 mi sono svegliato, ho provato a stare nel letto ancora una mezz'oretta a vedere se riusciva a riprendere sonno, non sono riuscito, mi sono alzato, sono andato sotto, prima di sotto in palestra e mi sono allenato, adesso faccio che andare a prendermi un caffè al bar e poi inizio a lavorare.
0: Vabbè, voglio dire, già fortunato che hai la palestra in casa, almeno puoi occupare il tempo con qualcosa di produttivo. Sentiamo chi c'è ancora, pronto? Vediamo un po', pronto? Aspetta, mi sono perso un messaggio, ecco.
3: Buongiorno QBS, buongiorno lavoratori.
0: Sì?
3: Silvia Dannoviglio che ora sta rientrando da Milano verso casa.
0: Sì?
3: Che dire, un'altra serata di 118, niente male. Buona giornata a tutti e buon lavoro a chi inizia e buon riposo a chi termina. Ciao QBS, buongiorno lavoratori.
4: Lavoratori!
0: Grazie mille Silvia. Allora, vorrei dare la linea al dottor Di Bruno dicendo gratum fac preteritum, e cioè rendi grato ciò che è passato, diceva Epicuro. Un abbraccio da Massimiliano da Bregazzo Configliaro, e su queste sagge parole direi che possiamo dare la linea al dottor Di Bruno per le ultime notizie.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Abbiamo raccolto tutti gli ultimi aggiornamenti che sentiamo nella prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Apriamo con lo sport. Dopo lo scudetto l'Inter vince anche la Coppa Italia. Nella finale dell'Olimpico i nerazzurri di Chivo battono 2-0 la Lazio e conquistano così la decima Coppa Nazionale. E poi il tennis, perché alle 2 di notte, dopo una partita interrotta persino dai fumi della finale di Coppa Italia, Luciano Darderi ha avuto la meglio su Rafa Odar, conquistando la semifinale degli internazionali di Roma, dove affronterà Ruud. E oggi tocca a Sinner contro Rublev. Lasciamo lo sport, è emanata un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibile grandine fino alla mezzanotte di oggi. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari per gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre 2025 durante il corteo Propal. Nuova luce per la Mole Antonelliana, il comune di Torino stanzia 150.000 euro per sostituire i proiettori. Trump incontra Xi Jinping a Pechino, Cina e Stati Uniti siano partner, ha detto Xi Jinping, non rivali, per aiutarsi a vicenda, per prosperare insieme superando la trappola di Tucidide. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Buongiorno capitano, buongiorno belli svegli. Elisa da Cuneo.
0: Ciao Elisa.
7: Capitano, devo chiederti un favore.
0: Sì?
7: Se mi fai gli auguri già oggi in anticipo per domani. Perché domani è il mio compleanno.
0: Oh.
7: E quindi sarò in ferie e non vi ascolterò. Grazie. Buona giornata a tutti e lavoratori.
8: Lavoratori.
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Elisa in anticipo, tanti auguri a te. Mentre parte il nostro prossimo From Disco to Disco, abbiamo scelto Alexia.

0: sono Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight su Disco Radio, le 6:52. Dai che siamo in ritardo, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS dal Zara Bourbonè.
0: Ciao Zara.
1: Oggi un pezzetto di Lago d'Orta e Alto Vergante con il panorama sul Lago Maggiore.
0: Vabbè ragazzi.
1: Ah, no, non posso lamentarmi. Ma delle no, mie zone.
0: Ma meno male che il panorama lì è sicuramente tra i migliori. Pronto?
2: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano, sono Gary, il re del castello. Vi sto aspettando a fare colazione, offro io.
0: Ah, guarda, arriviamo subito. Tra l'altro vedo foto con brioche, che non è niente male. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabrizio, Roby da Rebello.
0: Ciao Roby.
3: Oggi direzione Bologna. Adesso siamo qua al Basti. Tutto bello, tutto sereno.
0: Ti manca ancora un pezzo però per arrivare a Bologna, parecchio. Pronto? Chi c'è? È pronto?
4: QBS, ecco, buongiorno.
0: Salito.
4: Diego da Monza vi ha preparato il caffè. Ma ci vorrebbe la cioccolata stamattina. Sì. 9 gradi. Forza ragazzi, che è giovedì.
5: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille te.
4: Lavoratori!
0: Soprattutto grazie per il caffè. Poi chi c'è? Pronto? Pronto?
6: Ciao, QBS.
0: Oh, buongiorno.
6: Marco da Pavia.
0: Ciao Marco.
6: Potete fare gli auguri di compleanno a Sergio, il primo dei miei tre figli,
0: sì?
6: Che oggi compie 10 anni.
0: E allora, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sergio che oggi ne compie 10, tanti auguri a te, ma grazie intanto per avercelo segnalato. Pronto?
7: Buongiorno QBS, buon giovedì Andrea D'Alessandro, autista scuolabus, solidarietà per chi fa le ore piccole e chi si alza poi presto come me, come tutti noi. Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Andrea. E poi c'è anche Maurizio da Torino da salutare, grazie per essere con noi Maurizio. Pronto?
8: QBS, buona giornata.
0: Buongiorno,
8: allora,
0: buongiorno.
8: Non è giusto, però se fai gli auguri in anticipo io voglio quelli in ritardo. Beppe da Savigliano.
0: Sì?
8: Ho compiuto 64 anni il 3 maggio, era domenica, allora come la mettiamo?
0: Niente, che il 3 maggio, ma è passato un sacco di tempo. Comunque, in ogni caso, auguri anche a te per i tuoi 64 anni. E poi c'è Ross da Milano che dice buona giornata lavoratori e forza Inter sempre.
4: Lavoratori!
0: Diamo un po' di dettagli invece rispetto a questa giornata, perché vale la pena di specificare quali sono i numeri della giornata di oggi con i dettagli che la riguardano prima del nostro almanacchiere. Siamo arrivati al 134esimo giorno dell'anno, la 20ª settimana del 2026. Con il sole che è già sorto alle 5:52, tramonterà alle 20:22, luna calante illuminata al 9,4%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina c'è il nostro almanacchiere.
9: Buongiorno!
0: Sì.
9: Giovedì 14 maggio 2026, San Mattia! E ricordate, quando siete fermi e decisi nei vostri obiettivi, nulla potrà fermarvi nel raggiungerli. Ciao!
0: Tra l'altro auguri al nostro almanacchiere che di nome fa Mattia e quindi buon onomastico. Lo risentiremo domani con le sue perle di saggezza, ma intanto da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tuo a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in perla. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù, Saronno o su clericiauto.it.
10: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
1: Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, mezzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38. Autochioda.it.
10: Allora, siamo quasi pronti a cominciare. La squadra è praticamente al completo. Il tempo di tornare fino agli anni Ottanta per sentire un altro dei nostri ottantistori e poi saremo da voi. C'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi e soprattutto dal 1984 ci sentiamo anche Murray Head. Questa era One Night in Bangkok.

0: E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Ora in onda, belli svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
2: Scusa Marco, però
3: cioè... stavo pensando
0: però
3: anche... alla signora Sironi, non
1: però
3: so
1: anche che... Fabri sei partito morbido, softino, sei partito softino, non
2: solo
1: con la...
2: perché non ho commentato la presenza di Mr. Lee sulla sigla, cioè
1: no no c'entra. Anche prima è di solito parti con in diretta dei Gioia Studio, invece in diretta dei Gioia Studio
2: così.
1: Vabbè, giovedì ma ci sta, non è, non è
2: okay.
1: Che bisogna sempre per forza
2: no, ma infatti
1: spinge. Cioè, saremmo pagati per quello, però non è che bisogna proprio sempre per forza.
2: Ma no, vabbè, era per dare anche una variazione al tema.
1: Giusto,
2: no?
1: Giusto.
2: Anzi, a proposito di tema, ne abbiamo uno questa mattina.
1: Che neanche apre le mail.
2: No,
1: sei lo veramente.
2: Volevo solo coinvolgerti. Io lo so in realtà qual è il tema della giornata, cioè quella frase ricorrente per cui venite presi in giro da tutti, però non potete fare a meno di dirla. E quindi, anche se magari a volte non è proprio calzante, magari a volte è l'ennesima ripetizione.
1: Io ce l'ho,
2: che
1: io
2: date
1: ce l'ho.
2: Della stessa cosa, però la dite comunque.
1: Io ce l'ho. Era, me l'avevano dato anche come soprannome.
2: Cioè?
1: Non è vero. Omar non è vero Fantini.
2: Omar non è vero Fantini. Vabbè, dai, ci sta, non è vero.
1: Ancora adesso in realtà mi chiamano così.
2: Ma perché tanto è un po' negare sempre fino alla morte.
1: Non tanto quello, è più sai quando uno è bastian contrario tendenzialmente,
2: sì,
1: che
2: sì.
1: Si diverte nel
2: sì,
1: negare
2: sì, sì, sì.
1: Qualsiasi cosa ti dicono, è bianco, no non è vero,
2: è
1: ah no
2: tratto,
1: è nero,
2: è un
1: non
2: tratto
1: è vero.
2: Quello lì il tuo, è un tratto,
1: è un tratto.
2: Allora sono le 7:04. Ma possibile che siamo già in ritardo ancora prima di cominciare?
1: Dare la colpa a me, ma...
3: questa frase ricorrente di Fabri.
1: Sì,
2: ah,
1: sì.
2: Certo, siamo in ritardo, dai, sì. Che siamo in ritardo, siamo in ritardo.
1: Come
2: dai
1: se
2: che siamo
1: interessasse
2: in ritardo.
1: Qualcosa a qualcuno, peraltro. Cioè.
2: Beh, no, ma interessa a tutti, perché c'è gente che basa la propria giornata sui nostri ritmi. No, ma quante volte ci riprendono perché il Rhythmic History, o meglio, il Tamarristo è in ritardo?
1: Ma perché ti sentono dire, se tu non dicessi niente, ma neanche si accorgono che siamo tre minuti di ritardo nella società. Città di oggi, ma quando c'è gente ti fa aspettare 40 minuti.
2: E dipende se devi timbrare o meno, cioè per esempio, no?
4: Novità.
2: Da, allora che abbiamo chiacchierato troppo, sentiamo il disco nuovo di Dio, D&LA invece. La nostra novità delle 7 è Closure.

0: adesso è inutile che state lì a rigirare il coltello nella piaga, però siamo in ritardo, è vero, e niente.
1: Cioè. Ma chi è che rigira il coltello?
0: Ho capito, ma cioè non è inutile. Christian, grazie, l'abbiamo. Insomma, è così, cioè ormai dovete prenderci per quelli che siamo. Cioè,
1: ma non gliene frega niente a nessuno. Christian cavalca il.
0: Tu dici?
1: Ma certo, l'onda gliene frega neanche lui. Ma poi Christian, figurati. Cioè,
0: che lo conosciamo
1: ma
0: tutti,
1: certo,
0: Christian, ma figurati.
1: Se c'è uno che non gliene frega niente dell'arrivare in orario, è Christian.
0: Quello è proprio Christian. Guarda. Sentiamo chi c'è, pronto? Pronto?
2: Buongiorno, buongiorno, dottor Sironi. Mi sembri quasi Carlo Conti a Sanremo, che tocchi il tempo.
1: Vedi, vedi?
2: Ciao a tutti.
1: Sì, dai che.
3: Siamo in ritardo, vai. Lancia il prossimo cantante.
0: Ci avete detto?
1: Allora, quelli della prima Benigni, fila. Conti e Ceccherini.
0: Mamma mia, veramente. Un'imitazione pessima. Proprio.
1: Non lo so fare Conti. Non...
0: No, ma cioè, chi è che sa fare Conti?
1: Conti.
0: Conti.
1: Conti.
0: Conti lo fa bene, Conti.
1: Abbastanza.
0: La frase che dice sempre mio marito è: quello che faccio io non lo fa nessuno.
1: Ne conosco un altro io che lo dice.
0: Mi fa venire i nervi, guarda, mi fa venire i nervi.
1: Perché la verità è che nessuno sa fare il mio lavoro.
0: Scrive la Patti. No, vabbè, ma perché quello mi riguarda così da vicino che è proprio la verità.
4: La verità è che nessuno riesce a fare il mio lavoro.
0: Oh no.
1: Ma per favore.
0: Ma guarda, dopo di me ce ne sono almeno 6 o 7 che fanno il mio stesso lavoro.
1: Come dopo?
0: In questa stessa radio. Tipo
1: ti sei messo primo in classifica.
0: No,
1: poi dopo di te.
0: No, in ordine d'orario. In ordine d'orario, ma certo. Dai, ma non volevo assolutamente fare questo genere di paragoni. Comunque scusami, ma Miranda mai Prisley. Come oggi?
4: La verità è che nessuno riesce a fare il mio lavoro.
0: No, va bene, allora frasi ricorrenti, quelle che dite sempre e che alla fine...
1: Vi costano la presa in giro dei vostri amici.
0: Ma certo, perché a volte le dite anche un po' a sproposito
1: tipo
0: nel punto
1: e
0: sbagliato.
1: Quant'altro di Epis.
0: E quant'altro di Epis, sì. Che è un po' un intercalare ormai più che altro.
1: Tra l'altro io ogni tanto ci penso, e quanto? Cioè io alla fine voglio sapere
0: anche.
1: Se a quanto è 100 1000 un milione quant'altro quant'è,
0: dai, vabbè, allora vediamo cosa ci diranno i nostri ascoltatori al 393 800 3000. Oggi frasario, le mettiamo in fila tutte,
1: dai.
0: E ne facciamo una collezione. Intanto arrivano anche i BTS con Swim.

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli.

0: cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Diccelo Tommy. No, porca miseria, dai. Però è a senso unico, no?
1: C'è anche a chi piace...
0: Cosa?
1: No, dell'altro.
0: Ah, certo.
1: No, c'è...
2: Dell'altro?
1: Facciamo il follow up?
0: Detta così sai che non è male, io la studierei
1: meglio così, dici tu.
0: Beh,
1: comunque.
0: Sì, ne avrei fatto una versione clean, come si dice. Allora, Thomas ci segnala un bel... che ci vuoi mai fa? E che ci vuoi fare? Anche senza il mai.
1: C'è della rassegnazione, già. Sì. La senti.
0: Oppure, pronto?
3: Buongiorno, Pelisdegli. Melata Cinisello. Mio marito mi rimproverà sempre che dico, vabbè, fa niente. Su ogni cosa dico, vabbè, fa niente.
1: Vabbè, fa niente.
0: Però guarda che come filosofia non è male, secondo me.
1: Sì. Dipende. Se è su di te, capito? Ti dicono, ma cavolo, ancora lì hai messo la roba. Vabbè, fa niente. Allora, capito? Sì. Se invece uno dice, ho rovesciato il latte, vabbè, fa niente, allora è positivo.
0: È vero. A me piace comunque in generale.
1: Attivo o passivo?
0: Che fa una certa differenza, però sottolinea, secondo me, quell'atteggiamento lì nei confronti della vita, magari
1: sì,
0: un pochino più
1: tutto
0: leggero.
1: Passa.
0: No, è vero. Pronto?
4: Buongiorno, raga. Io posso solo dirvi una frase del mitico Bruno Pizzul.
0: Sentiamo. Sì,
4: quando era ancora in vita, buon uomo. Questa frase se la portava sempre dietro. Palla per Baggio, non Dino, l'altro. No, raga,
0: vabbè, complimenti per l'imitazione, è praticamente l'altro. Perfetta.
1: Non era al contrario, forse? Non Roberto l'altro? Perché lui secondo me era Dino che non si ricordava. Perché c'era... era più facile da ricordare Roberto.
0: Se chiedi a me, guarda.
1: Però tu sei fermo a quel calcio lì, quindi potresti ricordartelo.
0: No, beh, allora.
1: Stamattina mi hai citato Karl-Heinz Rummenigge, siamo lì.
0: Ma per lo spot dei formaggini Grünland, mica
1: per
0: altro.
1: Basta, cioè. Quanto ne sa di calcio, Fabri. Rummenigge era il
0: Vabbè, chi c'è?
5: Pronto? In ritardo oggi. La frase che dico ormai come intercalare per dire andate tutti a quel paese.
1: No, non necessariamente.
5: Sì. Ma prima o poi andrò in pensione. Ciao!
0: Beh, che non è male anche questa. Vabbè,
1: C'è della rassegnazione, c'è della speranza, più che altro.
0: Sì. Allora, tra le cose da sentire, abbiamo scelto anche la prossima, 1994, per il nostro prossimo Rhythmic History.

0: 22.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!

0: Fabulous di Nick, questo disco radio 10:29 minuti. Diamo un buongiorno caloroso, speciale, ben arrivato, ben giunto anche
1: grazie,
0: al nostro Francesco Di Bruno.
1: Grazie Olga, ben giunta anche a te.
0: Senti un po', un posto nel quale le persone si salutano sempre, nel quale le persone ti salutano sempre. Pensaci un attimo, 393-800-3000, aspettiamo anche i vostri messaggi. Ce l'hai?
1: Ma guarda, quando sono sul canale a correre, quando incrocio gli altri corridori, c'è sempre un bel saluto.
0: Taranders.
1: Ci riconosciamo.
0: E certo, vi portiamo su un aereo tra poco, sugli aerei, perché lì, se ci pensate bene, le hostess salutano sempre quando sali.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E c'è un perché, subito però ci godiamo il nostro Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Oggi l'inaugurazione del Salone del Libro di Torino, sarà presente anche il ministro per la cultura Alessandro Giuli, con oltre 1200 editori e un padiglione nuovo di zecca. Il Salone punta a battere ancora una volta il suo record di visitatori. Oggi la procura dovrebbe affidare l'incarico al consulente tecnico per analizzare la scatola nera del tram deragliato a Milano lo scorso febbraio. Si cercano dettagli su cosa è successo. Extra costi per le Olimpiadi invernali. Il sindaco Sala esclude che tutti i 113 milioni congelati da Palazzo Marino andranno alla fondazione. La spesa per il comune di Milano dovrebbe essere solo di 25 milioni. Lo sport, il calcio, dopo lo scudetto l'Inter vince anche la Coppa Italia, i nerazzurri di Chivu battono 2-0 la Lazio e conquistano così la decima Coppa Nazionale. Anche il tennis, Luciano Darderi vince 2-1 contro Rafa Odala e si regala la semifinale agli Internazionali di Roma, dove affronterà il norvegese Ruud, oggi tocca a Sinner contro Rublev. La visita di Trump in Cina, Xi accoglie il presidente americano a Pechino, cita la trappola di Tucidide e avverte il rischio di guerra se Taiwan viene gestita male. Ed è tutto, le news, prono tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
4: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
5: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
0: Eccoci qua, buon giovedì. Qual è il posto nel quale ci si saluta sempre? Cosa mi viene in mente? From Disco to Disco.

0: radio, we are going to Ibiza con i Venga Boys. Nel From Disco to Disco suonate quattro hit, le più ritmate senza alcuna interruzione. Ben ritrovati in buon giovedì, dove le persone si salutano sempre, anche senza conoscersi. Qual è quel posto in cui vi capita questa cosa? Può essere un paese, può essere la vostra via, può essere casa vostra, un locale, un negozio, un bar, può essere anche il posto di lavoro. Se avete fatto caso che appena saliamo su un aereo riceviamo un buongiorno, benvenuto dagli hostess o dagli steward, questi sorrisi bellissimi che ti accolgono, ma è solo cortesia, è solo gentilezza, educazione, o c'è altro? O c'è qualcuno che dopo poco vuole venderti un profumo o un biglietto della lotteria? No, scherzo. In realtà il saluto è un controllo di sicurezza, eh? È una procedura studiata e ripetuta in addestramento che permetterà loro di valutare il tuo stato psicofisico. Cioè valutano se il passeggero è lucido, se è sobrio, se è in grado di starsene in piedi senza difficoltà, se ha un fisico magari che in caso di emergenza potrebbero aiutarli, ecco, e li mettono vicini alle cinture di sicurezza, eh? Se ha segni di ansia, per esempio, di insicurezza, se ha bisogno di un occhio in più di riguardo, se è nervoso, se è aggressivo, cioè, capisci, oltre dietro a questo bellissimo sorriso che ci rivolgono quando saliamo su un aereo, c'è un professionista che in pochi istanti sta scannerizzando e sta lavorando per la nostra sicurezza. Direi che questa cosa è bellissima, questo è il significato del buongiorno, oltre all'educazione ovviamente che riceviamo quando saliamo sull'aereo. Dove le persone si salutano sempre, anche senza conoscersi, nella vostra vita? Da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto, Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o sul sito che è clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
1: Regia di Gabriella Foletto.
2: Il 27 maggio alle ore 20:30.
3: Al Teatro Pime di Milano.
4: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
0: www.artenelcuore.it.
5: Vi aspettiamo!
6: Dove Trento?
7: Non esistono barriere.
8: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Fermo! Hai visto?
12: Non può essere!
11: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
13: Autorigol di...
14: a Milano dal 1906.
15: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Con Denicar, dolce partire.
17: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
16: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
16: Citroen C3 Aircross da 15.990.
17: Fiat Pandina da 12.490.
16: Alfa Romeo Junior da 26.990.
17: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
16: Denicar.it.
18: Nella vostra vita, dove le persone si salutano sempre anche senza conoscersi, c'è un punto, c'è un luogo che è molto citato. Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. Olivia Dinn, intanto.

0: 50 Cent. Snoop Dogg ci voleva Superdonna qui con me. Intanto, dove le persone si salutano sempre anche senza conoscersi? Dove vi capita questa cosa? Una delle risposte più gettonate risale a questa
1: Ciao,
0: cosa.
1: Ciao Olga, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, dove abito io la gente si saluta sempre in montagna.
0: In montagna.
1: Nei sentieri di montagna, quando vado anche nei boschi con i miei cani e incrocio gente, ci si saluta sempre, proprio d'uso comune. Ciao, un abbraccio Linda.
0: È vero, un messaggio condiviso da tantissimi ascoltatori con delle precisazioni. Per esempio Massimo aggiunge: guarda, sicuramente in montagna, però in alto, dove vanno in pochi. 11 un minuto. Diciamo fuori un po' dal famoso turismo di massa, cioè non su un classico sentierino lì, no? Per mangiare il gelato, anche lì ci si saluta, ma non come in alta montagna, dove però invece c'è un po' più di rispetto e di amore per la natura. Poi mi piace molto, aspetta, è anche il messaggio di questo ascoltatore che rende molto bene
2: Ciao,
0: l'idea.
2: Ciao Luca D'Alecco, secondo me il posto dove ci si saluta sempre è in vacanza, albergo, campeggio che sia, ci si saluta sempre, forse perché siamo in vacanza, siamo tutti contenti, più rilassati. Ciao.
0: La stessa persona in vacanza è più educata, possiamo dire così, siamo tutti più educati in vacanza. Dio di Daily, la novità si chiama Closure.

Capisco Radio, proprio questi suoni Closer di Odid. Hayley, 11:04, ci avete fatto caso che appena salite sull'aereo, saliamo sull'aereo, riceviamo un buongiorno, benvenuto, un bel sorriso. In realtà le hostess, gli steward, stanno praticamente valutando in maniera velocissima come stiamo. È proprio una procedura studiata, ripetuta in addestramento, che permette loro di capire se siamo lucidi, se ci muoviamo bene, se siamo ansiosi. Cioè, capisci ragazzi, d'ora in avanti li guarderò in modo diverso. Vi stiamo chiedendo dove le persone si salutano sempre nella vostra vita.

0: 11 e 12 minuti nel viaggio come Olga su Disco Radio di questo bel giovedì. C'è anche Fischer con la sua Rain. Nella vostra vita, dove le persone si salutano sempre anche senza conoscersi o conoscendosi, perché ci sono anche dei posti di lavoro meravigliosi dove per esempio ci si salutano, ci sono lavori nei quali
1: io saluto tutti i giorni, faccio il corriere, certo. Ciao da Davide,
2: no. Da Olga, guarda, io per educazione, anche perché il mio lavoro diciamo che lo impone, io
0: che
2: sempre sempre sempre, anche se non conosco le persone, se è una signora, una donna, buongiorno signora, se no un buongiorno normalissimo, ciao.
0: Anche tu corriere forse, magari dici anche che lavoro fate. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1999.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate.

0: botte di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo, buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno. Sogno.
10: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
11: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Triviglio.
12: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.

0: insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
4: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
7: Disco Radio. C'è la dance storica. Su Disco Radio torna l'appuntamento con i Rhythmic History. Ogni sera che succede dalle 21, sì, per un'ora c'è la dance in versione estesa. Ora questa dal 1990.

0: Afrojack, abbiamo Sia con David Guetta, un bel terzetto che ci regala Awake Tonight, sempre su Disco Radio, sempre in questo giovedì. Si chiacchierà sui saluti, dove le persone si salutano sempre nella vostra vita anche senza conoscersi. Questo perché ci siamo ispirati dal fatto che quando prendiamo un aereo, appena sali, ricevi subito un caloroso buongiorno, simbolo sicuramente educazione delle hostess, ma anche di una procedura ripetuta in addestramento che permette loro di capire come siamo messi in quel momento. Posti nei quali ci si saluta sempre. Vediamo cosa condividete.
1: Beh, direi anche nelle sale di aspetto dei medici. Di solito ci si saluta, poi si chiede chi è l'ultimo. Vero. Apro la Bologna.

0: ancora Fra De Palma, Anna Mena su Disco Radio. Buongiorno, benvenuto a bordo anche al nostro Fabrizio Gaias.
1: Grazie,
0: dove le persone
1: Olga
0: ti salutano sempre. Dillo.
1: Non mi fare questa domanda,
0: dillo,
1: perché poi alla fine, a volte nella reception della radio, anzi quasi sempre, va, della reception.
2: Buongiorno Olga.
0: Buongiorno.
2: Sono Marzio da Torino, brasiliano.
0: Brasile.
2: La cosa più bella del mondo è salutare la persona.
0: Senti qua,
2: certo. Però delle volte vedo che nessuno ha i voli di salutare.
0: Il Brasile è riconosciuto come una terra comunque piena di allegria, sorrisi e meraviglie, vero?
1: È vero, sì.
0: Buenos días a todos.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Su Disco Radio per noi è arrivato anche il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Andiamo a Torino, oggi l'inaugurazione del Salone del Libro, oltre 1200 editori presenti, c'è anche il Ministro per la Cultura Alessandro Giuli. A Pavia in manette un 19enne dirigeva un sodalizio criminale finalizzato alla discriminazione razziale e religiosa con l'apologia del genocidio del popolo ebraico, 15 perquisizioni in tutta Italia, anche a Torino. Tra le altre di cronaca, a Milano arrestati due cubani e un peruviano, denunciati anche due ragazze minorenni, hanno aggredito un 25enne cinese per un cellulare. A Pavia invece in manette un 25enne per due rapine violente a danno di due centri di massaggi. Incendio nella notte in un'azienda agricola di San Giacomo delle Segnate, siamo in provincia di Mantova, a fuoco 25 rotoballe di fieno. Lo sport, all'Inter la Coppa Italia, i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio. Poi il tennis, Luciano Darderi vince 2-1 contro Rafa Oder e va in semifinale. Agli internazionali di Roma, oggi Sinner contro Rublev. Di sport, del pasticcio degli incroci romani tra tennis e calcio, ci parla Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Si sa che in Italia le cose più importanti sono quelle che riguardano lo sport, diventano veri affari di Stato. Lo stiamo vedendo nel cortocircuito tennis e calcio per quello che deve succedere domenica o lunedì. Come si sa, ci sono contemporaneamente la finale degli internazionali di tennis e il derby Roma-Lazio che la Lega vuol giocare a mezzogiorno appunto di domenica. Invece la prefettura impone avvenga lunedì sera, ma si porta dietro tutte le altre 4 partite che interessano le squadre in lotta per la Champions League. Che non sia soltanto un problema di calendario o di chi è più importante, lo dimostra quello che è successo ieri sera, quando c'è stata la finale proprio all'Olimpico tra Inter e Lazio della Coppa Italia, e contemporaneamente si giocava una partita importante. Darderi, che tentava di arrivare alle semifinali, ha vinto, ma alle 2 di notte, perché la partita si è dovuta sospendere proprio per i fumogeni che arrivavano dall'Olimpico. E quel cortocircuito si vuole evitare da parte della prefettura, tanto più che si è saputo oggi che alla finale domenica degli internazionali di tennis, il singolare maschile, ci sarà ospite il Presidente della Repubblica. Ora è ovvio ed è evidente che questioni di ordine pubblico si imporranno e che fatalmente quel Roma-Lazio si giocherà lunedì sera.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Ritrovati su Disco Radio, buon giovedì, dove le persone si salutano sempre nella vostra vita.

0: Disco Radio con Robin Schulz, c'è Embers, prima anche Gabri Ponte, Taylor Swift e Tiesto nel From Disco to Disco come Olga alle 11.46 minuti. Giovedì per noi è gite, scoperta del territorio, andiamo a cercare situazioni che possono essere scoperte nel vostro tempo libero. Andiamo alla ricerca di posti meravigliosi e in questo caso abbiamo trovato un borgo medievale con le mura intatte. Andiamo tra le colline dell'Alta Langa, ai confini tra Piemonte e Liguria, sebbene siamo in Liguria, dove esiste un paese che sembra rimasto sospeso nel tempo. Andiamo in provincia di Asti, a Monbaldone, già solo il nome è un programma, Monbaldone. È inserito tra i borghi più belli d'Italia, conserva ancora oggi questa cinta muraria medievale praticamente intatta. Si entra da questa porta scavata proprio nella pietra. C'è un centro storico antico meraviglioso con varie situazioni da visitare, se volete, il Palazzo della Fortezza, Piazza Umberto I, che è un po' il punto centrale, no? Con i barbarettini e i locali. C'è la Chiesa di San Nicola e poi, volendo, si sale verso la parte più alta, dove ci sono le rovine del castello. E da lì poi c'è una bella vista meravigliosa su quello che è la Valle della Bormida. Oltre al centro storico e al fatto che uno si può fare una bella gita in un paese che davvero è unico, una bomboniera, da Monbaldone partono percorsi immersi nel verde. Ci sono cose molto semplici come la passeggiata degli orti, una camminata che si snoda ai piedi del bordo, del borgo, tra orti, prati e delle belle situazioni panoramiche, oppure dal paese partono anche sentieri che collegano altri borghi della zona, come Roccaverano per esempio, o come altri piccoli agglomerati di case di pietra circondati da boschi e natura. È un posto adatto perché cerca un'escursione tranquilla, un pomeriggio diverso, una giornata tra le bellezze storiche e naturalistiche del Piemonte, non solo. Quindi nei vostri viaggi, anche nei vostri pensierini, regali da fare a chi vi sta vicino, perché oggi il regalo più bello rimane il tempo che si condivide. Ricordatevi di questo borgo più bello d'Italia, che sta in Piemonte, in provincia di Asti, che è Monbaldone, che tra le tante bellezze è un borgo medievale con le mura intatte. Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ma ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode. 18.900 euro. Hai capito bene? Solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Sanitaria Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
2: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
5: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Dolce partire.
8: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
9: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
8: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
9: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Info su denicar.it.
10: Questo giovedì parliamo di saluti. Effettivamente sali sull'aereo, l'hostess saluta sempre, vero? Abbiamo scoperto il perché, non è solo cortesia.

zucchetta qui su Disco Radio. Siamo saliti su un aereo. La prima cosa che abbiamo trovato è stato il sorriso meraviglioso e il buongiorno di un hostess, che abbiamo visto essere non solo un gesto di cortesia, di meraviglia, ma anche proprio di un gesto professionale con il quale loro valutano come stai in quel momento, sei ansioso, se hai bisogno di sostegno e mille altre cose. Posti nei quali si saluta sempre, abbiamo visto i sentieri di montagna tra biker, tra chi corre, tra runners anche. Pochi secondi a mezzogiorno. Ci sono persone che vivono in paesi in cui si saluta sempre, però mandateci anche il nome del paese qui salutiamo le persone che salutano sempre del vostro paese, che mi sembra una cosa molto molto carina questa da fare. Il nostro viaggio continua come tutti i giorni della settimana, anche durante questa pausa pranzo, come Olga con le nostre hit e con la novità da ascoltare. Il nuovo di Harvey si chiama Lie to Me.

proprio questa, si chiama Lie to Me, abbiamo Harvey e questi sono i suoni scelti per darvi un bel buongiorno e per accogliervi su Disco Radio nel caso in cui siate tra quelli che, pausa pranzo iniziata, staccano dal posto di lavoro, si dirigono verso casa, verso il ristorante, verso il bar preferito, non lo so, e aspettano insomma di sedersi, rilassarsi, fare due telefonate, respirare, ripristinare un po' la pressione che magari è salita, non so, in questa mattinata. Con me Olga, tra poco l'appuntamento con il nostro Ritmi History. Subito abbiamo anche Asher e Pitbull, quelli di DJ Gaza's Falling in Love.

0: ricordiamolo che è italiano, il DJ producer Anima è italianissimo. Questa è la sua Beautiful, una delle sue hit più belle, insomma, che ci sta regalando proprio in questo periodo e che ci piace ascoltare e riascoltare su Disco Radio. Mezzogiorno e 10 minuti. Avverto un leggero langurito. Saluto chi deve aspettare ancora un po', insomma, il lavoro ha bisogno ancora della vostra presenza. Magari lavorate voi nei posti in cui ci si occupa di far pranzare gli altri, quindi o si pranza molto presto o si pranza molto tardi. Detto questo, è puntualissimo l'appuntamento con la dance storica. Sta tornando il 1995 nei Rhythmic History.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
17: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
18: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
19: Tu a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
20: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
21: Disco Radio.
22: Benvenuti su Disco Radio in questo giovedì. La Dance Storica ritorna ovviamente, però curarci un pranzo strepitoso, rilassante quantomeno, siamo d'accordo. Dal 1995 c'è Deeper.

Divine c'è anche nella nostra pausa pranzo. Buon giovedì, è un piacere sapere che ci siete ed è come sempre insomma un piacere accompagnarvi. Tutto il mondo social virtuale ha la presenza di Disco Radio, cercateci in tutti i luoghi, in tutti i laghi, su Facebook, su Instagram, anche lì trovate la possibilità di sapere dove siamo per esempio con i party e di vedere anche i nostri contenuti. Ci sono anch'io, cercatemi Olga Maria Sole anche su Instagram.

Disco Radio, mezzogiorno e 29 minuti di questa pausa pranzo. In questo giovedì c'è anche Where is my husband? Ray, che ritorna nel nostro viaggio, insomma, di questa giornata. Allora, abbiamo recuperato un po' di gossip, però il gossip bello, non quello che imbruttisce, quello proprio fine a se stesso. Parliamo di musica, parliamo di grandi artisti, nuovi tatuaggi, nuove reunion, notizie musicali, nuovi album, un purpurri, insomma, di musica sotto forma di notizia per voi tra poco qui su

0: La musica, ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Abbiamo 4 hit per voi, le più ritmate, un nuovo From Disco to Disco che parte con Magnetic e The Bausa. Disco.

c'è con Give Me Love nel From Disco to Disco appena suonato. Alexia, regina della dance anni 90, tornata tra l'altro sulla scena musicale con nuova energia, con un nuovo singolo Follow, un brano in cui ci invita a non fermarci, a non giudicare, ad andare oltre quello che è una cosa che tutti un pochino cerchiamo a volte, che è la ricerca del consenso. Tra l'altro è stata già al Fabric di Milano per una super data e c'è anche il suo nuovo tour, insomma, che partirà con altre date, The Party, Back to the Dance Floor. Intanto notizie musicali variegate, a volte ritornano dopo un periodo dedicato ai vari progetti solisti. Questa band starebbe pianificando ritorno nel luogo del delitto, cioè nel luogo che li ha celebrati vittoriosi nel 2021, così è meglio. Parliamo dei Måneskin, chiamate come vi pare, ci siamo sicuramente capiti. Potrebbero tornare insieme proprio sul palco del Festival di Sanremo il prossimo anno, nel 2027. Ama molto i tatuaggi, a voi piacciono i tatuaggi, a me sì, ma sugli altri. Ma questo tatuaggio qui che si è appena fatta è proprio espressione del cuore di mamma. Rihanna si è fatta tatuare su una gamba, proprio dietro al ginocchio, uno scarabocchio fatto dai suoi tre piccolini, lei ha tre figli. Non un disegno di quelli belli, insomma, uno scarabocchio come quando provi, se la penna scrive su un foglio e fai quelle righe lì, avete presente? No, ma del genere. Comunque lo scarabocchio dei figli come tatuaggio diventerà sicuramente moda, anche perché a lei sta divinamente. E poi ricordiamolo che stanno per iniziare i mondiali e sarà di Shakira l'inno dei mondiali 2020.

0: dal titolo. Dai. Andiamo da Clerici Auto, dove le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto, Qashqai Hybrid, è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o sul sito che è clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, barata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
9: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promol Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
11: Vi ritrovate, buongiorno. Qualcuno ha avuto voglia di farsi uno scarabocchio disegnato dai figli come tatuaggio? No, meno male, Kungs.

Ciao, puoi sentire c'è Kaisa, questa è la sua I Can't Wait, sarà in Italia proprio in questo mese, proprio nelle prossime settimane con varie date verificate, la prima il 28 maggio, l'altra a Udine il 30 di maggio, ci sono biglietti disponibili se ce ne sono ancora, verificato. Lady Gaga, Doci, From Diavolo Veste per la 2, questa Runaway.

0: Ma che in Cremond concludono la hit con una sad story. Noi abbiamo delle bellissime story allegre che ci racconta Joey Story, che ci racconta il nostro Don. Ben ritrovato.
1: Ma buon Giorgio, ciao Alghina.
0: Senti Don, parlando di tatuaggi, Rihanna si è fatta un tattoo dietro al ginocchio con lo scarabocchio, proprio lo scarabocchio dei suoi tre figli. Sappi che Concetta diceva: mi spiace per Rihanna, ma io ho fatto un disegno di mia figlia che era all'asilo e il tattoo l'ho fatto nel 2022. È lei che ha copiato me.
1: È Rihanna che posso l'accompagnare alla nostra amica, è vero comunque.
0: Sì.
1: Ma grande musica anche in Italia, oggi anche noi parleremo di musica, perché non so se hai visto Mattarella accolto al tribunale,
0: sì?
1: Al Quirinale, tutti gli artisti
0: con
1: italiani.
0: Anna Beppe, no?
1: Anna Beppe, Madame, c'erano proprio tutti. Ma che bella la musica.
0: Io vi lascio in compagnia del Don e vi dico che cosa mangio tra poco.
1: È arrivata l'una. È il momento della schiscetta di Olga.
0: Chi se ne frega di cosa mangia Olga? Nessuno, è solo per condivisione. Ci raccontiamo cose, beccatevi anche questa pasta con i broccoli che però mangio spesso, effettivamente, non è questa gran novità. Ci aggiungo un pochino anche di pesto e a volte ci metto anche, non lo so, dei fagiolini piuttosto che, ma assicuro che è molto molto buona la pasta con i broccoli.
1: Vabbè,
0: non
1: sottovalutatela. Mi ha incrociato il pesto ligure con pasta e fagioli, che comunque anche il fagiolino si mette in Liguria, lo mettono col pesto, il broccolo che di suo dà sostanza, insomma. Ma mi sa che vengo a casa di Olga a mangiarlo di questi giorni.
0: Non broccolare.
1: No? Sono il broccolone per eccellenza. Comunque, se non è amore questo, ditemi che cos'altro, perché la novità si chiama così: If It's Not Love.
0: È un calesse, no? Non calesse.

0: E se non è amore questo, dimmi che cos'è. Del resto è tutto quello che paghi e ti dai il resto.
1: Ciao Don,
0: ciao.
1: Buona giornata e ben arrivato. Ti ascolto adesso perché sono stato un po' male per 2 settimane.
0: Ah, mi spiace.
1: Adesso va molto meglio.
0: Meno male.
1: Ciao caro.
0: Meno male, meno male. Allora buona guarigione.
2: E anche se stai per broccolare, lo speaker è mitico Don Cash e Disco Radio, devi assolutamente ascoltare.
0: Che carini che siete. Oggi a proposito di cose che si ascoltano e guardano, vi chiedo, ma state guardando l'Eurovision? Che ne pensate?

0: Tanto abbiamo parlato prima, Mattarella che ha incontrato al Quirinale tutti gli artisti e i cantanti più famosi. Adesso l'Eurovision, ma potendo fare un incontro, tipo un caffè, la mattina ti svegli, un caffè con un artista, con un cantante o con un qualsiasi musicista mondiale, con chi vorresti prendere il tuo caffè? 393 800 3000. Ciao!
1: Buon, sono Simon De Medusa.
0: Eccolo.
1: E questa è la nostra nuova hit.
0: Caffettino, no?

0: pillolina di Rap and Drop, come avete sentito dal nostro liner poc'anzi, il programma da ballare a squarciagola ieri sera alle 23. C'è stato il nuovo episodio, Don Cash a Disco Radio, la cassa dritta che si incrocia e si sposa con il rap e il pop italiano. E questo è Samurai J con la sua ossessione in versione remix. Allora, potendo scegliere un artista di qualsiasi tempo, artista musicale con cui andare a fare un aperitivo oppure un caffè. Ciao Disco Radio, prenderei un caffè, dice la nostra amica Michela da Gavellona Toce, al 393-800-3000, lo prenderei con il mitico Federico Zampaglione dei Tiro Mancino. Ciao!
1: Ciao Don, uno dei più grandi cantautori italiani, Battiato, persona intelligente e colta.
0: Beh, sarebbe bellissimo poterlo ancora fare, giustamente ognuno può chiedere quello che vuole, anche Freddie Mercury. 393-800-3000, potendo scegliere un cantante con cui prendere un caffettino oppure fare aperitivo veloce prima di pranzo. Chi scegli?

0: e anche social.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
3: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
9: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
10: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
11: Con Denicar, dolce partire!
12: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
11: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
12: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990.
12: Fiat Pandina da 12.490.
11: Alfa Romeo Junior da 26.990.
12: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
13: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo

0: oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
3: Davvero?
2: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
3: Che succede?
2: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
3: Dove corro?
2: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
4: Disco Radio. Allacciare le cinture di sicurezza mentre continuate a raccontarmi al 393-800-3000 con quale artista musicale, cantante di tutte le epoche vorreste prendere un caffè. Io vi riporto indietro al 2001 con Bella Moore e la sua Bella Moore.

0: In totale controtendenza al body shaming, gordo si chiama così perché era molto molto grasso, infatti gordo in spagnolo significa grasso, grassotello, in maniera peraltro offensiva. E devo dire che da quando è arrivato sull'isola di Ibiza, 5 anni fa, ha cambiato totalmente il suo peso. Infatti questo producer internazionale è arrivato sull'isola di Ibiza 5 anni fa come un newcomer, uno di quelli che si affacciava al panorama internazionale, e adesso ha perso 150 kg, tutt'altra forma, tutt'altro tipo di vita. Me lo prenderei un caffettino con Gordo. Loco Loco insieme a Ryan Zombel, 20 minuti dopo le 13 nella Family con Don Cash. Wow, wow, wow, wow, wow. Con quale artista vorreste prendere un caffè così prima di pranzo?
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: È un po' impossibile il mio sogno.
0: Ok.
1: Vorrei prendere il caffè con Chester Bennington. Ciao Stefano da Bergamo.
0: Con pianta voce che ci manca dei Linkin Park, grandissimo Chester Bennington, un altro personaggio emblematico della musica internazionale. Carlos, il mio omonimo. Sono Carlos da Busto Arsizio. Prenderei un bel caffè con Carlos Santana. Mamma mia che mi hai tirato fuori. 393 800 3000. Con quale artista vorreste prendere un caffè veloce o un aperitivo prima di pranzo? Disco.

0: fare questo grande evento regalandovi la Disco Radio Bag. Caccia all'errore, ce n'era uno nella notizia, insomma vi ho letto, vi ho detto un sacco di belle cose. Qual era?
1: Marelli pagherà sì. da bere a tutti quanti. Ma grazie, ma no, Marelli, ma no, bravo.
0: Va bene, se volete, però vi vengo con voi e venite poi voi in radio, i più fortunati tra le altre.
2: Più di un
0: cose.
2: Mese. Mm. Invece un mese giusto.
0: Dai, infatti è un mese giusto, siamo il 14 maggio, 14 giugno, quindi non era quello l'errore. Qual era?
3: È una corsa, mm. non una marcia.
0: E invece è anche una marcia, pensate, per chi non lo sapesse potete anche venire a camminare con chi volete. L'errore era un altro e tra poco ci dice qual era il o la più veloce di voi.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Dato link, andiamo in redazione, c'è l'attualità delle 5:30, Cinzia Morgante.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Maldive, la Farnesina conferma la morte di 5 sub italiani durante un'immersione. Peculato, indebito utilizzo e falsificazione. Usava la tessera carburante della Croce Rossa per fare benzina alla sua auto. Denunciato un volontario a Pavia, effettuati circa 8.000 euro di rifornimenti. A Torino ha preso il via al Salone del Libro, inaugurazione con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, 2700 gli eventi in programma. Mare, aumentano le bandiere blu, la Liguria regina per numero di località, il Piemonte ha confermato le sue 4 località, nuovo riconoscimento, 4 comuni anche in Lombardia. Tennis, internazionali d'Italia, 2 italiani in semifinale, Jannik Sinner ha battuto Andrei Rublev, domani la sfida, Luciano Darderi, Casper Ruud. Ciclismo, Giro d'Italia, 6ª tappa, l'arrivo in piazza del plebiscito a Napoli. Riconsegnate in un pacco fatto pervenire al comune di San Benedetto del Tronto le 2 cinture di Raffaella Carrà rubate dalla mostra Rumore, a lei dedicata. Le news tra un'ora.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro.

0: Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Countdown iniziato, ma con mezza la marcia Formula 1 Lint con Medisco Radio.

0: Che meraviglia, faccio refresh ogni volta. Sono appena iniziate e aperte le iscrizioni alla marcia Formula 1 Lilt e già in tantissimi ascoltatori di Disco Radio verranno con me all'autodromo di Monza. Bene, c'era un errore però su questa notizia bellissima per quello che ci riguarda della marcia Formula 1 Lilt. Ha bruciato tutti, proprio come nella Formula 1 al photo finish in tantissimi, in pochissimi secondi. Ma la più veloce è di Treviglio, Bergamo, un'impiegata, Lorena.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Finalmente,
0: è quello che
1: sono riuscita a vincere.
0: Vedi, prima volta, Lorena?
1: Primissima volta, e continuo tutte le volte, vedi. Ma non è mai. E invece oggi l'ho fatta.
0: Hai visto? Diciamolo a tutti quelli che dicono: no, basta, non lo faccio più, ci pro tanto, non vincerò mai. Arriva prima
1: invece, o poi. E invece vedi, mai rinunciare, provare sempre tutte le volte.
0: Brava Lorena, però per vincere la Disco Radio Bag ci devi dire, devi dirlo a tutti ufficialmente, qual era l'errore nella notizia della marcia Formula 1 Lilt.
1: Era l'edizione, non poteva essere a 146.
0: Certo! Anche perché si corre all'autodromo di Monza da poco più di 100 anni, quindi non sarebbe stato possibile.
1: Bravo.
0: L'edizione bravo. Numero 46. Quante ne so, Quante ne so.
1: Bravissimo.
0: Senti Lorena, ovviamente ti invito alla marcia Formula 1 insieme a amici,
1: certo.
0: Parenti, potete venire a camminare, correre, fare quello che volete, una grande veramente domenica di festa tra un mesetto, dillo a tutti, mi raccomando.
1: Certo.
0: E poi ti arriva la Disco Radio Bag, insomma, quindi
1: perfetto.
0: Verrai tutta
1: contentissima,
0: ti riconosceranno.
1: E va bene.
0: Impiegata a Treviglio, finito di lavorare, adesso bella tranquilla, piove immagino da quelle parti.
1: Io adesso sto andando a fare l'aperitivo. Eccola. E quindi sono a posto.
0: Brava, invita perfetto. Tutti quelli dell'aperitivo, va bene? Ti aspettiamo.
1: Va bene, d'accordo.
0: Ciao
1: va
0: Lorena,
1: bene,
0: un
1: dai.
0: Abbraccio,
1: ciao,
0: buona serata.
1: Ciao.
0: E buon aperitivo a lei. E adesso invece vi porto tutti quanti da Resicar, perché torna in onda con un'altra notizia che stavate aspettando. Non guardatevi intorno, ascoltate bene, cercate design, volete grinta sulla maggio, la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro. Avete capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke vi aspetta a un prezzo speciale, anche senza finanziamento. Gruppo Resicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
3: Ditelo a tutti!
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Life is Fandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41.

0: torna a Disco Radio Back.
1: Uè, Marelli, Camiffa, Complotti.
0: Vabbè, dai, ne sei un minuto. Disco Radio. È sempre un po' la volpe l'uva, no? Chi non riesce ad arrivare, poi dice quella roba lì. Va bene, dai, domani impegnatevi, ci sarà l'ultimo play the game di settimana. Chissà cosa giocheremo, un'altra Disco Radio Bag in arrivo, ovviamente. Tra poco vi chiedo invece che si fa stasera, iniziate a pensarci così. Sempre paura a chiedervelo, però magari saremo di aiuto per le persone che non sanno che fare. Intanto Madonna, Sabrina Carpenter, questa è Bri-

Mamma mia, che belle foto che mi stanno arrivando dopo la pioggia all'arcobaleno. Qualcuno da Cambiago, grazie. Ma adesso è arrivato il momento di fare da servizio pubblico.

0: Stasera è un po' difficile, però insomma le giornate si allungano, ma una volta che va via il sole. Allora, cerchiamo di essere d'aiuto a chi non sa che fare. 393-800-3000, chiediamo ai nostri ascoltatori che si fa stasera e sentiamo qualche spunto, così prendiamo idea e magari lo facciamo tutti insieme.
1: Io sto andando a consegnare e a bere per i miei amici, per la mia coppia di amici, l'aperitivo a domicilio.
0: Che bello.
1: Ho due bottiglie, la mia meravigliosa borsa frigo, un po' di appetizer e spero di passare una bella serata, ovviamente in compagnia di Disco Radio.
0: Brava. È ovviamente Disco Radio e sottofondo. Allora, questa sera idea può essere fare l'aperitivo, raggiungere amici e divertirsi con Disco Radio in sottofondo.
2: Stasera cosa faccio io? Vado a letto alle 7 come le galline.
0: Bravo.
2: Perché sono andato a Roma a vedere la partita e ho avuto la brillante idea di bermi due caffè nel viaggio di ritorno.
0: Ecco.
2: Quindi sono sveglio da più o meno 36 ore.
0: Ecco.
2: Sto impazzendo.
0: Immagino. Aspetta però che arrivino le 7 e poi si va a nanna.

insomma, si passa attraverso la pioggia, ma poi quello che passa dopo è veramente meraviglioso. Grazie mille al 393 800 3000. Arriva anche questo, arriva però un bel Rhythmic History che vi faccio sentire e che, se riconoscete, in un secondo potete anche cantare. Vabbè, ma questo così proprio, vabbè, ma ce n'è solo uno che fa così, va bene.

0: for this.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Fermi tutti, questo weekend si cambia auto.
10: Davvero?
9: Sì, sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum.
10: Che succede?
9: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni.
10: Dove corro?
9: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Sogni una cantina a vista?
12: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEB.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
2: Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, 80 e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
11: Disco Radio. L'ha riconosciuto tutti i Rhythmic History.
12: Ivan Polka di Hatsune Miku.
11: No, non tutti.
13: Pups and Scar, sì. Loving You. Una roba del genere.
11: Come una roba del genere?

crescono ancora in Italia, insomma è un bel mercato, va sempre forte, una crescita, entra insomma nelle categorie, si conferma centrale nelle serate degli italiani dagli ultimi dati. Allora sentiamo, c'è un gioco al quale non sapete dire di no?

0: gioco che quando sono dico dai giochiamo con la roba lì non riuscite a dire no guarda no proprio non c'ho voglia. Marco da Monza, la buona vecchia vita da briscola insegnata dai vecchi saggi a suon di coppini dietro il collo. Che meraviglia, ecco, non i giochi digitali, vogliamo giochi da tavola.
1: Dungeon and Dragons.
0: No, giochi da tavola.
2: Presidente Marelli, dica. Allora il gioco a cui non si può rinunciare è sicuramente Faccia di Pietra. La cui descrizione suggerisco di cercare su internet.
0: Bambini, non guardate.

0: Delle 6:30 c'è Cinzia Morgante.
1: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Maldive, la Farnesina ha confermato la morte di 5 sub italiani durante un'immersione. Sono di Milano, Poerino, Genova e Padova. Il caso dei 30 secondi, chiesta la condanna a 2 anni per violenza sessuale nel processo di secondo grado bis a Milano, che vede alla sbarra un ex sindacalista dell'aeroporto di Malpensa, vittima una hostess. Torino è tra le 13 città italiane insignite della Bandiera Azzurra 2026, riconoscimento che premia le amministrazioni locali impegnate nella promozione dello sport sostenibile e della pratica motoria all'aperto. Sempre a Torino oggi aperto e battenti il Salone del Libro in calendario 2700 eventi. Ciclismo, Giro d'Italia, 6ª tappa, Pestum Napoli, primo in volata Davide Ballerini, maglia rosa sempre il portoghese Afonso Eulalio. Il Pentagono ha sospeso l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il presidente USA Donald Trump ha reso noto di aver ricevuto l'assicurazione da parte della Cina che non fornirà armi all'Iran. Le news tornano tra un'ora.
2: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il Papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale Papa fosse, sì. Cioè, era Papa Winnie. Sì.
3: È 16 minuti che preparo sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
4: 16 volte che riascoltiamo.
3: Sì, e ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
5: ma scusa,
3: capito?
5: È la parte non più è che... bella!
3: Ma non è che ti metti...

0: italiano, un quarto alle sette, tra poco è già arrivato. È arrivato, ha voglia di giocare a Luigi. A cosa giochiamo? Vabbè, meglio che non lo chieda lui, meglio anche che non lo chieda voi, perché state inondando di cose. Va bene, vi ho chiesto il gioco da fare da grandi, ma vabbè. Arriva Play, la fiera del gioco, dal 22 al 24 maggio, Bologna Fiere, la più grande manifestazione. Pensate a questa ludoteca gigantesca, punto di riferimento per il gioco da tavolo, carte, ruolo, migliaia di tavoli da gioco, quattro padiglioni, ludoteca veramente pazzesca. Una edizione dedicata alle donne quest'anno, perché coincide con l'80° anniversario del diritto di voto alle donne in Italia. Gioco da tavola che si conferma tra le grandi passioni degli italiani. Il cuore di questo Play è proprio la ludoteca ufficiale, la Tana dei Goblin, che mette a disposizione di tutti un parco giochi, oltre 500 titoli in un intero padiglione dedicato proprio a questi. Ci sono anche volontari pronti, insomma, anche a spiegare giochi nuovi e a farvi, insomma, giocare, mettere a disposizione. A proposito di tavoli, visto che abbiamo parlato poco fa anche di questo gioco che vi piace tanto, al quale non riuscite a dire no, sentiamo qualcuno serio, c'è la
1: porta.
0: Ciao.
1: Io non posso rinunciare se mi dicono di giocare al gioco a carte, sì? Del Machiavelli.
0: Oh,
1: mi piace
0: anche a me.
1: Devi,
0: ma sì,
1: essere strategico.
0: Sì. Poi quando è pieno...
1: Buona serata, Marta da Novi.
0: Quando è pieno di carte, sai che l'ho insegnato a mia mamma da poco, è molto bello, insomma, viene allenata molto la mente.
2: Anche Faccia di Pietra
0: ancora.
2: È un gioco da tavolo. Allora, il tavolo è fondamentale, eh.
0: Allora, vi prego, sono le 18.46, una notte fonda. Va bene, vi porto da Clerici Auto. Le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. Solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, avrete fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Clerici Auto, Como, Cantù, Saronno, clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: scegli Audi Service. Con la Promol Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprile da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla Inate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla Inate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
6: Ditelo a tutti! Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
7: Davvero?
6: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
7: Che succede?
6: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
7: Dove corro?
6: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
8: E grazie per aver giocato!
9: Giocare a briscola, ma sì, a 2 o briscola in 5, oh, è veramente bello. Mm-hmm. E ci vuole tanta bravura.
8: Eh sì, ma sai che briscola in 5 non ho mai giocato?

0: classico ma intramontabile burraco, perché è meglio di scala 40 che è un po' troppo easy,
1: ma
0: meno impegnativo di Machiavelli, che è troppo Machiavelli.
1: Ci ho giocato una volta, me lo ricordo praticamente
2: il
1: più.
2: Gioco a cui non rinuncio mai è Dungeons and Dragons, ovviamente.
1: Pure tu,
2: giocatore incallito e anche
1: tutti.
2: Master. E visto che parlavate del Bologna Play, se qualcuno vuole venire a fare un salto a Gioca Aosta quest'estate, primo weekend di agosto, vi aspettiamo a tutti. Un salutone
1: ad Aosta, veniamo a prendere il fresco, veniamo tutti, siamo in tanti. Sono Fabio Marelli, tra poco Aloisi.

0: Esce quando siamo, diciamo,
1: da cash, ma qui ragazzi, Romano in Sapienza da Catania.
0: Sì, i tuoi connazionali.
1: Connazionali. Cos'è? La Sicilia è diventata una nazione, mi sono perso un pezzo.
0: Allora, se voi tutte le volte che veniamo, anzi, nella mia terra, perché anche per metà sono io pure sticulo, sì, si dice in continente, uno dice internazionale, capito? Quindi quella roba.
1: La domanda è, visto che tu ti ritieni siciliano, da quanti secoli non vai in Sicilia? Ci sei mai stato in
0: Sicilia? L'ultima volta avevo 12 anni.
1: Ecco, infatti.
0: Saluto a tutti.
1: Non diciamo quanti ne hai adesso, 13, sarà 14 più o meno, nostra adolescente. 19-2 minuti in questo giovedì sera con l'adolescente Fabio Marelli, che ci dirà cosa sta per succedere sui tetti milanesi, cioè ci sono dei nuvoloni neri sotto dalle parti di Casale.
0: Era arrivato un messaggio, non l'ho fatto sentire, una ascoltatrice che diceva, mi ha detto se ero arrivato in deltaplano di fare attenzione, e quindi tu mi confermi che il cielo è quello lì.
1: Plumbeo è poco, è di più,
0: addirittura
1: di più.
0: Dai, fammi andare però.
1: Nuvoloni.
0: No,
1: resta qua. Anzi, vai. Vai,
0: dai.
1: Perché hai detto una parola e ti sei censurato?
0: Guarda che piove,
1: ti sei censurato sul cellulare, piove, vedi fuori.

questo giovedì sera. Le 19:05 minuti, il momento perfetto intanto per darvi il benvenuto. Io sono Alessio Aloisio, magari voi siete sintonizzati già da qualche oretta e sono io quello a cui date voi il benvenuto. Vabbè, fatto sta che staremo insieme ancora tre orette, fino alle 22, con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Come questa, è stata la prima? Ragazzi, la prima di Rihanna.

0: Se amate il genere country, magari lei la conoscete. Si chiama Carter Faith. In questo caso ha voluto provare un genere musicale come la musica elettronica di Kygo. That's When You Know. E tra un attimo, se state qui, vi riporto nel 98 con la storia del ritmo.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
7: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
5: Davvero?
7: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
5: Che succede?
7: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
5: Dove corro?
7: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori

0: per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Con Denicar, dolce partire.
4: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
3: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
4: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
3: Citroen C3 Aircross da 15.990.
4: Fiat Pandina da 12.490.
3: Alfa Romeo Junior da 26.990.
4: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
3: Denicar.it.
5: Motor Times presenta tutta la gamma Yamaha 2026 in pronta consegna. Vivi l'emozione pura sulla strada. Prenota il test ride della Yamaha dei tuoi sogni. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
6: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Ciao, sono Fabio.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio. E voi ci credete nell'amore? C'è la canzone giusta per voi ed è il nostro Rhythmic History, quello che ci riporta dritti nel 1998 a cantare questo Rhythmic History, la voce inconfondibile di Cher. C'è Believe. Rhythmic History.

c'era Clean Bandit, anzi c'erano i Clean Bandit insieme a Demi Lovato, e ci siete voi che magari tornando a casa volete continuare ad ascoltarci anche in TV. Si può fare, canale 8858 di Sky, oppure meglio ancora, avete uno smart speaker, basta dire Alexa apri Disco Radio, oppure ehi Google fammi ascoltare Disco Radio, c'è J-Lo.

0: Club Bizarre, 19:32. Ci sono dei genitori all'ascolto, immagino tanti. Allora vorrei sapere se ci sono dei film, dei cartoni animati che vedevate quando eravate più giovani voi e che avete avuto il piacere di rivedere con i vostri figli. Sai quante volte mi capita di vedere, magari andare in un oratorio e beccare i bambini piccoli che conoscono Occhi di Gatto? Ma perché? Perché li guardava la mamma e la mamma poi li ha fatti rivedere anche alla figlia o al figlio. 393 800 3000, quei film, quei cartoni animati che avete rivisto con i vostri figli. C'è l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Vi porto subito in redazione dove rincontriamo la nostra Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 50 metri di profondità. Le vittime sono Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri di Borgo Manero nel Novarese e Muriel Oddenino di Poirino nel Torinese, Gianluca Benedetti originario di Padova. Il prolungamento della metro 5 da Milano a Monza, disponibili le risorse necessarie, oltre 576 milioni di euro, pronto il decreto interministeriale, seguirà

0: Bando per la gara d'appalto. A Torino ha preso il via al Salone del Libro, inaugurazione con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, 2700 gli eventi in programma. Ricordiamo domani a Milano lo sciopero dei mezzi pubblici di ATM dalle 8.45 alle 15. Ciclismo, Giro d'Italia, sesta tappa, Pestum-Napoli, primo in volata Davide Ballerini, maglia rosa sempre il portoghese Alfonso Eulalio. Calcio, il TAR, Prefettura e Lega di Serie A trovino un accordo sul derby di Roma. Medio Oriente, domani altro round di colloqui a Washington tra Libano e Israele. Le news tornano tra un'ora. C'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Questo è proprio un pasticciaccio brutto, quello che sta tenendo in qualche modo legati la Prefettura di Roma e la Lega Calcio. Non si riesce a venirne a campo, tanto che lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale, il TAR, se ne lava le mani, decide di non decidere e dice mettetevi d'accordo tra di voi. Ma è chiaro che è difficilissimo mettersi d'accordo se si hanno idee opposte. Per la Lega il principio basilare è che si deve rispettare il fatto che tifosi e le stesse società di calcio hanno organizzato per domenica all'ora di pranzo trasferte e comunque confluenze nei vari stadi per le partite nell'orario che era stato deciso dalla Lega stessa. E come si sa, per decisione della Prefettura di Roma, per una partita che si traina le altre quattro invece bisogna giocare lunedì sera. Ne è nato un braccio di ferro e tutti tengono il punto. Come si sa, la Lega ha detto anticipiamo di mezz'ora a mezzogiorno le partite, così ci sarà la possibilità di posticipare l'incontro di tennis, la finale degli internazionali, così da non avere quell'intoppo che è dato dalla compresenza di due eventi nello stesso spazio, quello tra l'Olimpico e il Foro Italico di Roma. Ma questo sembra non soddisfare la Prefettura di Roma, anche per la notizia che il Presidente della Repubblica Mattarella presenzierà alla finale del singolare maschile domenica pomeriggio degli internazionali di tennis, prevedendo tutti noi la presenza di Jannik Sinner. E questo è il vero intoppo, è difficile districarsi, ma poi la sostanza è: possiamo fidarci? Sì. Fidiamoci degli spettatori, dei tifosi, degli ultras e cerchiamo di rendere tutto fattibile e possibile, perché sta diventando veramente un pasticcio tale per cui per la prima volta abbiamo la notizia dei giudici che decidono di non decidere.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Film e cartoni animati della vostra infanzia, adolescenza che avete rivisto con i vostri figli. Fatevi avanti.

credo che ascoltando questa canzone la domanda che vi ho fatto pochi minuti fa potrebbe anche, come dire, riguardare la musica, perché c'era Hathaway con Life, anno 1993, si chiude così il nostro Frandisco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. No, perché vi ho chiesto quali sono quei film

0: film, quei cartoni animati che guardavate da piccoli e magari avete rivisto in questi ultimi anni con i vostri figli, o magari li avete ballati se parliamo di musica. Simone da Busto Arsizio dice che con suo figlio ha rivisto i Cavalieri dello Zodiaco. Dice: io se mi ricapita li riguardo pure, adesso che ha 45 anni. Pronto?
1: Quello che una volta per me era Holly e Benji, sì, e adesso per i miei figli è Capitan Tsubasa.
0: Tu mi vuoi dire che ha cambiato nome? Cioè adesso c'è il nome originale giapponese, per me resterà sempre Holly e Benji. Poi?
1: Ciao a tutti, ah. Deborah da Torino.
0: Ciao Debbie.
2: E Diego.
0: Ciao Diego. Vabbè, tu glielo puoi dire a Diego che comunque per noi resterà sempre Holly e Benji. Andiamo avanti perché c'è un ascoltatore che parla di sé in terza persona.
3: Ovviamente, sì, Alejama,
0: che è lui,
3: sì, guardava Sanpei da, sì, buon pescatore,
0: sì,
3: e Giorgina
0: che
3: guardato Sanpei.
0: Perfetto, poi gli insegniamo. Vabbè, niente, andiamo avanti. C'è un altro messaggio, pronto?
4: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
4: Noi abbiamo guardato tutti i cartoni, sì, animati della Disney, sì, assieme. Che
0: quali?
4: Guardava mio papà.
0: Quali?
5: Sì, è vero, è vero. Abbiamo visto Toy Story.
0: Bello.
5: Poi
4: Dumbo.
5: E Dumbo.
0: Grande.
5: Ok, Dumbo. Ciao.
0: Che carini. Comunque c'è un'immagine che è stata pubblicata sui social in queste ore che ha fatto intenerire i tanti fan di Harry Potter. Protagonista l'attore Daniel Radcliffe, interprete appunto di Harry Potter, che seduto sul divano di casa guarda il primo capitolo della saga con il figlio, che non sa che quello lì sullo schermo è il papà. La foto diffusa su Instagram ha intenerito tanti fan, ma anche qualcuno ha pensato che questa potesse essere stata realizzata con l'intelligenza artificiale. No dai ragazzi, non se ne può più di questa AI. Fateci credere che quell'immagine sia vera, bella e romantica. Nel frattempo manca meno all'arrivo della serie TV di Harry Potter, che debutterà tra fine 2026 e inizio del 2027. Volevo chiudere con una citazione di Harry Potter facendo finta di saperne qualcosa. Ci provo. Expectum patronum. Cosa ho fatto? Non lo so.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dolce e talento?
9: Non esistono barriere.
10: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
11: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
12: Davvero?
11: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
12: Che succede?
11: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
12: Dove corro?
11: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
13: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
14: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
13: e risolviamo. Buona idea.
14: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
13: E la qualità la trovi in ogni stagione.
14: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
15: Brico OK, più vicino a te.
13: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
16: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 980 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
17: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melatta 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
18: 19:53, film che avete rivisto con i vostri figli. Pronto?
19: La carica dei 101.
18: Che bello!

Rosa. Quanto ci piace questa nel giovedì sera di Disco Radio. Grazie a tutti quelli che ci hanno segnalato i film, i cartoni animati che hanno rivisto con i loro figli. Adesso alle 8 e 2 minuti è arrivata una delle nostre grandi belle novità, una di quelle che potete scoprire sul sito discoradio.it, e poi se la votate nella sezione Music Club rischiate grosso, rischiate di vincere i gadget ufficiali della radio. Partecipate anche voi al Disco Radio Music Club. C'è il nuovo da votare di Harvey, si chiama Lie to Me.

così, andate sul sito discoradio.it, trovate il link al Disco Radio Music Club, votate la vostra musica preferita, come questo nuovo di Harvey che si chiama Lie to Me, e ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Io mi chiamo Alessia Luisi, mi trovate qui ogni sera, subito con Anima. You make me feel alive again.

0: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
1: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki. Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
7: Dolce partire.
8: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
9: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
8: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
9: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Info su denicar.it.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più.

0: su agribrianza.it. Agribrianza, le tue passioni, le nostre.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
2: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Disco Radio. 1996 è l'anno in cui vi sto per riportare. Perché? Perché torna il Riffing History qui su Disco Radio con protagonista lui, Fargetta, quello di Mayday.
9: Riffing History.

io lo so. Voi magari state tornando proprio in questi minuti a casa e dite: ma io devo preparare la cena, mi serve il ritmo giusto per mescolare il riso. Allora continuate ad ascoltarci anche da casa. Non avete una radiolina, magari avete uno smart speaker. Allora proprio a lui, al vostro smart speaker, dite: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. C'è Robin Schulz, questa è Amber.

0: andiamo a salvare alcuni dei luoghi più belli delle nostre terre, della nostra terra italica. Perché? Perché tornano i luoghi del cuore del Fai. Ve ne parlo tra poco, intanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Di corsa in redazione, dove troviamo la nostra Cinzia Morgante con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 50 metri di profondità. Le vittime sono Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal. 2 trentunenni piemontesi, Federico Gualtieri di Omegna e Muriel Oddenino di Poirino. Gianluca Benedetti, originario di Padova. Prolungamento della metro 5 da Milano a Monza, disponibili le risorse necessarie, oltre 576 milioni di euro, pronto il decreto interministeriale, seguirà il bando per la gara d'appalto. A Torino ha preso il via al Salone del Libro, accattonaggio molesto all'interno.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, fategliela godere adesso.